perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: bande senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia in questa giornata di sabato di generale stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso sul Triveneto. Una giornata relativamente tranquilla, piacevole, con massime non oltre però i 24-25 gradi. Fresco anche durante la prossima notte con minime che scenderanno anche fino a 13-14 gradi. Per domenica tempo stabile e assolato, sempre cielo soleggiato, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Padova suona le canzoni che ami. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Raff con Ballo, direi c'è poco da ballare a quest'ora del mattino. L'imperativo è riprendersi dal tasso di rimbambimento piuttosto alto. Buon fine settimana, siamo nel pieno naturalmente. È sabato, giornata numero 26 del mese di settembre e buongiorno amici, è l'appuntamento che state ascoltando nella sua formula del fine settimana. Io sono Maurizio Modica, insieme fino al mezzogiorno, l'intera mattinata che trascorremo insieme. E così, ecco Fulminacci.

La musica può fare. Beh, basta una canzoncina, spesso è canticchiarla per un po' e far passare magari un attacco d'ansia. Era Max Gazzè, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buongiorno. C'è anche Ultimo, la sua nuova canzone si intitola Tutto.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Un buon sabato mattina. Si rallenta a causa di lavori in corso sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per lavori ancora chiuso in uscita allo svincolo di Re di Puglia in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia e l'entrata in direzione Venezia, e poi dalle 8 alle 12 di domenica 27 settembre verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: per lei.
1: Giusy Ferreri, il vuoto cosmico è, non è esattamente quello che riscontro in molte persone, o perlomeno nella scatola cranica di molte persone. Buongiorno amici, siete su Radio Padova, al Ritmo Italiano, sentiamo anche Salda Vinci. A volte sappiamo davvero essere delicati, perché questa è Fuga d'amore.

0: Il doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Vamos a bailar esta vida nueva, olé, che sta sempre bene, Paola e Chiara. Su Radio Padova era l'ultima delle bellissime, a un passo ormai dalle 10 del mattino, anche Strega Comanda di Francesca Michielin.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Pole di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 9 minuti.

0: calma metafisica, quella descritta da Ermal Meta. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica nel corso di questo fine settimana di settembre. Tre le canzoni in fila che stiamo per ascoltare, e la prima di Ultimo si intitola Tutto.
1: Tre canzoni in fila.

Con Detto Tra Noi, la nuova di Malika Ayan, mettiamo da parte il primo appuntamento della giornata con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è anche Ernia con Dedica. Che nome

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori si viaggia rallentati con code fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, sempre per lavori è chiuso lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste e per lavori segnaliamo code verso Venezia fra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina per lavori resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Re di Puglia in direzione Venezia. Inoltre, questa notte fra le 21 e le 6, sempre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Hippie Yayo, però anche no, titolo più lungo lo dico sempre. J-Ax nella mattinata di Radio Padova, Ritmo Italiano. La delicatezza di una canzone di Vasco di 10 anni fa, era infatti il 2016. Questa è Un mondo

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

0: Christmas.
1: Beh, abbiamo già anche la nuova Miss Italia, no? E questa intanto è quella descritta da Dito nella Piaga nella sua nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata, sentiamo anche Cesare Cremonini con Chimica.
2: E poi la chiamano

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Flop azzurro, debutto negativo della nazionale bis di Mancini in Nations League a Roma. Il Belgio vince 2-0. I citi dell'Italia.
2: Un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
1: Lunedì sfida in Turchia, ieri KO con la Francia, si fa male al ginocchio Mbappé. Stasera spicca Inghilterra-Spagna. Formula 1 dalle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, Kimi Antonelli out nelle qualifiche, parte 16esimo, pole di Russell con l'altra Mercedes, poi la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila al ginocchio, non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna Olimpia Milano, entrambe in trasferta battute da Fenerbahce e Partizan Belgrado. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
0: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sal Da Vinci con Fuga d'amore nella mattinata di Radio Padova, Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica, noi ci siamo introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Adesso le tre canzoni in fila una via l'altra. La prima è di Luca Carboni, si intitola Bologna è una regola.
1: Tre canzoni in fila.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: La nuova canzone di Benji e Fede, Quando viaggi da sola, ed è così che chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questo ultimo fine settimana del mese di settembre. Sentiamo Piero Pelù con Angun, Amore in

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, risultano al momento chiusi sia lo svincolo di Sirmione che lo svincolo di Desenzano. In entrambi i casi, in entrata in direzione Venezia, si registrano inoltre rallentamenti con code nel tratto fra Desenzano e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Code per lavori anche sulla 4 Venezia-Trieste, fra la barriera di Trieste-Lisert e Redi Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo che per lavori risulta chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita in direzione Venezia. Inoltre questa notte fra le 21 e le 6, sempre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Redipuglia in entrata verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: porto via con me.
1: Giovanotti e Benny Benassi, ti porto via con me. Beh, tra non molto, nell'odierna giornata, via al Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Intanto, come al solito, speriamo bene per le Ferrari, anche se siamo un po' divisi tra il tifo per la Ferrari e quello per la Mercedes, ma non tanto per la Mercedes quanto per Kimi Antonelli. Si corre insolitamente il sabato perché c'è una ricorrenza importante proprio in Azerbaigian. Il Gran Premio è quello di Baku, quindi semaforo verde a partire dalle 13. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, Ligabue, qualcosa per te.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale, notte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Padova suona le canzoni che ami. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

La città degli angeli su Radio Padova con Achille Lauro. Buon fine settimana da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. La nostra musica, adesso pronti ad ascoltare in sequenza Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ma subito ce n'è fa e questa è Cambia.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per lavori, code tra la barriera di Trieste-Lisertere di Puglia in direzione Venezia, in direzione Trieste, a causa del traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre rimane chiusa la rampa in uscita di Redipuglia in direzione Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

In Negramaro a Radio Padova, buon fine settimana da Luca Lazzari. Abbiamo ascoltato Ti è mai successo, mentre adesso in sequenza siamo pronti ad ascoltare J-Ax con Hippie Yayo, Tropico, ma subito c'è Tiziano Ferro e questa è Stop Dimentica.

0: suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fammi fare quel film.
2: Radio Padova.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
0: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Wow.

Giorgia, che lunedì sera sarà in concerto all'Arena di Verona, sta chiudendo una tournée italiana importantissima e bellissima. Io vi saluto qui e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 20, sarete in compagnia di Max Duprema. Adesso ci sono anche Paola e Chiara, e questa è Solo Minds.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante, pizzeria, già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e già che ci sei, prenota!

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, insomma, magari dopo me lo dite attraverso la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Intanto però i saluti, sono Max Dupré e vi accompagno fino alle 8 in questa nostra puntata del sabato. Ben trovati e naturalmente buon ascolto mentre state magari viaggiando con la nostra musica in sottofondo. Tanta, tantissima musica anche oggi da ascoltare insieme. Le prossime che arrivano saranno quelle di J-Ax, Luca Carboni, ma subito Fulminacci con

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso, tra le canzoni in programma oggi in questa nostra puntata del sabato. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Abbiamo già salutato chi è al volante, volevo salutare chi invece sta lavorando, e nel pomeriggio di sabato i nostri amici commessi sono naturalmente tra i primi in prima fila per i nostri saluti. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di scriverci. Intanto J-Ax con EPIO, però anche no. 1, 2,

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei! Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità lungo la 4 Brescia-Padova a causa di lavori, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste fino alle 6 di lunedì 28 settembre è chiuso lo svincolo di Redipuglia per lavori in uscita per chi proviene da Trieste. Lo stesso svincolo chiuderà anche in entrata in direzione Venezia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Inoltre ricordiamo che verso Trieste è chiusa la corsia di sorpasso per lavori tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Ligabue con qualcosa per te, l'ultima di Ligabue qui a Radio Padova Ritmo Italiano, sempre impegnato a progettare grandi eventi dal vivo, e lo vedremo presto naturalmente con la sua band. Ligabue, qualcosa per te a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo aver dato anche uno sguardo alla viabilità nord-est con la centrale operativa di Viaggiando. Ma a proposito di viaggiare, si viaggia bene anche con la prossima canzone, che rappresenta una novità, visto che la coppia è una coppia inedita. Stiamo parlando di Annalisa e Madame con Amica, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ti ho chiamato che

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro e la sua Perdono, canzone che ci riporta indietro di un quarto di secolo, strano anche a dire, ma sono davvero passati 25 anni. Era il 2001, appena iniziato il millennio, e Tiziano Ferro aveva una prospettiva sentimentale decisamente migliore di quella che si ritrova oggi a distanza di 25 anni, purtroppo. In bocca al lupo a Tiziano Ferro e a quanti magari passano o stanno passando qualche disavventura dal punto di vista sentimentale. Vi accompagniamo con la nostra musica anche oggi, e in questa prima ora andiamo verso le 17 con Achille Lauro e La città degli angeli.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: sono le 19 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Le ultime notizie ci parlano di un Fulminacci pronto per una tournée che toccherà anche la Spagna, dove si sono accorti di lui. Maledetto me, canzone che ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme. Superate le 19, Max è dovrà accompagnarvi fino alle 20. Tantissima musica, come ben sapete, ma anche i vostri messaggi al 328 319 8000. Tanta musica, e per questo che annuncio la prossima di Giorgia qui a Radio Padova, tra le dune e le lune. Anzi, tra

Ermal Meta dall'alba al tramonto, un po' come stiamo facendo noi e come fa tutti i giorni Radio Padova, che vi accompagna dalle prime ore del giorno. Tra l'altro, insomma, mi piace anche farmi un po' di pubblicità proprio con Buongiorno Amici a partire dalle 6 del mattino. Dall'alba al tramonto, mentre adesso invece Camilla Magli a Radio Padova Ritmo Italiano con questa bella novità, si intitola Menta.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano per lavori in corso rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Attenzione poi ad altri lavori che sulla A4 Venezia-Trieste causano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per lavori sulla A4 Venezia-Trieste, ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Re di Puglia è chiusa per chi proviene da Trieste e che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiusa anche l'entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ancora una volta qui a chiederci quali sono i programmi di questa serata di sabato. Spero ci sia però nel mezzo e con voi Radio Padova ad accompagnarvi. Lo sarà adesso anche con J-Ax e IPIO, però anche noi, in attesa di sentire quali sono le previsioni meteo valide per la giornata di domani. State con noi. 1, 2,

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il rinforzo dell'alta pressione sull'Italia settentrionale nella giornata di domani sarà garanzia di tempo stabile sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche il vicino nord-ovest. Giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche nuvola in più in mattinata in rapido dissolvimento entro il primo pomeriggio. E clima fresco di notte, ancora minime che scenderanno durante questa nottata fino a 11-12 gradi in aperta pianura lontana dai centri urbani, massime domani invece fino a 25-26 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

Ligabue, qualcosa per te, qualcosa per voi ce l'abbiamo, ovvero i saluti a questo punto della nostra trasmissione pomeridiana, visto che abbiamo iniziato alle 16 e concludiamo proprio all'ora di cena. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento a domani, solito orario, nel tardo pomeriggio a partire dalle 16 fino alle ore 20. E vi lascio però anche con Ultimo e la sua nuova canzone intitolata Tutto, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Tutto.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: ritmo italiano.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori, fino alle 6 di lunedì mattina, l'uscita di Redipuglia della A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina, tra le 8 e le 12, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.